0: che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti diciamo dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANMI.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei completamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare per concludere il presidente Sileno Candelaresi, perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
2: Nazzaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
3: www.annic24.it.
4: Radio Annic 24, invita all'ascolto di tecnologia, uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Annic 24.
5: Diventa anche tu socio Annic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amic24.it.

0: Mice 24. Annmich informa in esclusiva su
1: Annmich 24. Diventa anche tu socio Annmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità.

della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

pensato e le preoccupazioni che avevamo in società presente si stanno manifestando in tutta la loro interezza. E stiamo cercando di correre ai ripari, ma naturalmente chi ha tempo non perde tempo. Noi in tempi non sospetti non avevamo detto che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà.

trovate questo nuovo appuntamento di Anima in Circuito? Ebbene sì, la sperimentazione in 9 province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste 9 province di fatto non è possibile inviare il certificato medico introduttivo. Non si riesce ad inviare il certificato medico introduttivo, non perché è complesso, e questo poi purtroppo lo vedremo successivamente.

svolto anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non riescono a permettere questa, diciamo, su questa documentazione. Ripeto, non tanto la complessità della redazione del certificato in questo momento ci dà preoccupazione, ma anche quello è una preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funziona. Quindi che cosa sta accadendo in questo momento? Che cosa vorrà accadere nei prossimi giorni? Un primo elemento che dobbiamo affrontare con grande rigore e quindi con grande preoccupazione è che le persone che hanno bisogno di richiedere prestazioni, se sì, le persone che necessitano di inviare questi, di chiedere, quindi di esigere un loro diritto, quello di presentare una istanza, poi verrà valutato certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste nuove province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, beh, siamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e beh, ci voglio sperare su questo.

leggere perché deve essere valutate, e purtroppo non potendo partire dal certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno essere chiamati a visita. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà nei mesi di gennaio, la decorrenza non potrà, e se la domanda non viene trasmessa in primi mesi di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di gennaio, perché cosa che non è che la decorrenza è dal mese successivo alla data in cui si presenta la

0: veniamo alla difficoltà della successiva, della complessità, la negazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del PUDAS per i maggiori di anni 18. Beh, quindi la situazione diventa particolarmente complessa, particolarmente complicata. Io mi auguro che posso istituzionalmente ad intervenire, lo faccio
1: con la massima 24.
0: Noi lo abbiamo richiesto con forza, è stato un punto che ha assunto per certi aspetti anche dei momenti aspri del vertice dell'UNSA, ma noi l'avevamo annunciato questa nostra.

viaggio.

sentito dire che poi nella grande provincia è purtroppo difficile da accantonare, da farlo accantonare la pelle. Poi questo sistema è partito ed è partito.

breve tempo possibile siano in

sempre non funziona, in questo momento è quella che non c'è preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione della certificazione.

prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse, per chi ci si consente, di aderire alla nostra associazione, perché la vostra adesione per noi è significa forza nell'andare e a contrastare tutte queste criticità, perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso si va dietro una scrivania senza tener conto della realtà

0: Pavlovich informa. Conduce in studio Lazzaro Pagano, presidente nazionale ALMEC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ALMEC 24.
1: ALMEC 24.
2: Direttore editoriale Lazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradò.
1: ALMEC 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it.

0: presentato dall'ANICE, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANICE, è intervenuta la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.
1: Come è noto, io sono un professionista del mondo del lavoro, sono occupata per tutta la vita di gestire le risorse umane di impresa e soprattutto di leggere i bilanci e quindi di utilizzare al meglio quelle che sono le risorse messe a disposizione. Conosco e comprendo bene qual è il messaggio di un bilancio sociale. Un bilancio sociale va oltre quello che è l'equilibrio del conto economico e quindi l'esposizione di costi e di ricavi, ma invece concretizza quelle che sono delle responsabilità, delle scelte importanti e dà dignità e valore a quelle che poi sono le scelte nell'affermazione anche della posizione e del ruolo di una organizzazione di una internazionale come ANICE. Quindi veramente questo credo che sia importante.

Thank you.

notte di Almic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Almic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

importanza, però ahimè devo parlare di qualche cosa che riguarda solo.

del quale potremmo abitare in parte oggi. Perché? Perché il parcheggio è diventato una possibilità di introitare, così come le multe peraltro, però le multe, se qualcuno non rispetta le regole e lì si tratta di salvaguardare la vita umana, va anche bene. Per quanto riguarda i parcheggi, rendere la vita impossibile ai nostri cittadini, in particolare ai cittadini con disabilità, è veramente

H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

0: presidente nazionale Arnice.
1: Ben ritrovati a tutti. Ho voluto prendere spunto, diciamo, dal fatto che come Dipartimento dell'Accessibilità, della Mobilità, della Vivibilità degli Spazi delle nostre città stiamo sviluppando un percorso particolarmente significativo e nelle prossime puntate vi daremo il riscontro di tutto quello che stiamo realizzando. È altrettanto vero però che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei partiti di dare una competenza specifica sui parcheggi. Beh, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale

sostenibile. Ma chi comunque nel proprio regolamento può avere, può, diciamo, si può vedere a derogare, a modificare, a cambiare.

0: parte di Amici 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Amici 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Ma la multa non può essere realizzata se il comune davanti a quella vicenda ci ha realizzato un parcheggio con le cosiddette strisce blu. Anacronismo assoluto, stupidità evidente. I controlli, i vigili, l'assessorato, gli ausiliari al traffico. Beh, qui ognuno, l'ausiliare al traffico dice no, io faccio la multa se la macchina non è sullo stallo, ma se è sullo stallo non posso fare la multa. Ma è possibile mai? Chi è che ha realizzato queste strisce davanti alle strisce blu? In un altro comune, sempre dell'area campana, in un altro comune il comune ha realizzato parcheggi di diverse dimensioni nella stessa piazza.

incassare sempre più di soldi, quindi si ragiona soltanto in termini economici e sociali, ma il cittadino ci deve pensare. Alle persone con disabilità che

lasciano veramente basiti.

che sono le visioni della democraticità di questo

0: disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amvic24.it.
1: A meno che non chieda altre cellule. Sto parlando di città molto importanti, La risposta dell'assessore è stata: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso e noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina, pensate ad una mamma con un bambino con un passeggino, pensate ad una mamma che ha due passeggini perché ha due bambini, soprattutto quando ha un parto gemellare, deve accompagnare questi due bambini all'interno di questi due passeggini che sono un po' più larghi perché sono affiancati l'uno all'altro. Pensate ad una persona di tutta mobilità che deve passare sul marciapiede e che lo fa anche con una certa difficoltà. Pensate a tutto questo. Noi soltanto perché dobbiamo garantire lo stando alle macchine, facciamo mettere le strisce sui marciapiedi. Se questa è la giustificazione, onestamente da parte non posso esplorizzare, non posso neanche pensare, non posso neanche capire che le persone o che gli amministratori si giustificano. Non lo sapevamo. Verificheremo, guarderemo.

con il metro, altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza media di poterlo andare a prendere le misure del metro, perché sicuramente

diventa proprio tutto, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si comincia ad analizzare l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda disabilità e scuola, l'inclusione scolastica. Sappiamo bene che i nostri dati naturalmente si riferiscono sempre all'anno precedente, non certamente all'anno in corso di 2024, anzi se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma in

ogni anno stiamo crescendo un sempre maggior numero di alunni con disabilità che afferiscono presso i nostri istituti, presso la nostra scuola. Sappiamo anche bene che vi è una difficoltà effettiva oggi, non tanto dal punto di vista della quantità di istruzione scolastica, ma soprattutto dal punto di vista della qualità. E naturalmente sappiamo anche che vi sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo e in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema

partiamo dai numeri

quale valgono gli alunni maschi, che sono circa 229 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole, questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che

0: Matrice 24.
1: Tre anni delle scuole secondarie di secondo grado a
0: Amici 24
1: scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante, perché il percorso trasversale, il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è fondamentale, perché questo ne fa da realizzare quell'alternanza scuola-lavoro per creare le condizioni poi perché l'alunno con disabilità subito dopo la scuola possa essere avviato all'interno, diciamo, del contesto lavorativo. Per questi studenti appunto possono, diciamo così, questa alternanza scuola-lavoro può rappresentare un'occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità più utilizzate a quella del percorso in azienda o in cooperativa è un percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% degli studenti nelle scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% degli studenti coinvolti. Quindi questa ancora una volta dimostra che purtroppo vi è una eterogeneità su tutto il nostro territorio nazionale che non consente, a tutti gli alunni con disabilità di creare, di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, inclusivo e partecipativo. Da questo punto di vista dobbiamo dire che i piccoli passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, però ripetiamo, ci sono degli interventi che devono essere posti in essere. Il primo, quello che sicuramente bisogna creare le condizioni per una classe di concorso per gli insegnanti, per gli insegnanti di sostegno. Non deve essere l'insegnamento di sostegno soltanto un mezzo per poter bypassare un collo di punto che spesso si è creato. Quindi bisogna creare le condizioni per una comunità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter formare.

comunità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire quegli strumenti per una effettiva qualità, per una effettiva inclusione che sia da un punto di vista qualitativo quanto più significativa possibile. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo sforzarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nel momento in cui creeremo le condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi inclusivi, partecipativi, inclusione scolastica naturalmente, di inclusione lavorativa naturalmente, ma soprattutto di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termine qui il nostro appuntamento.

0: presentato a Roma, il bilancio sociale ANDIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa ANDIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa ANDIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: Saluto all'organizzazione, anche l'associazione, che è stato un marito, anche per il termine del tutto ente orale, senza voler essere, insomma, pesanti, ma la funzione straordinaria dell'associazione del genere ha molto negli anni, è stata da unire da industrie sociali importanti, che rappresenta sicuramente un esempio che non deve essere mai dimenticato. Non è semplicemente un'associazione che eroga servizi ancorché importanti e fondamentali per la vita delle persone.
0: ANDIC 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guarda.

www.radio24.it.

www.animich24.

0: Radio Armice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Armice 24.
1: Armice, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.armice24.it e cerca la sede Armice più vicina a te. Armice, difendiamo i tuoi diritti.

nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere

0: l'altro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, strutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, che si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che dobbiamo lavorare che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai questo è il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale.

dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi non, che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se non rimane carta bianca. Con Tritico si è discusso a

perché altrimenti qua la mia paura è che lì si voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANUS dobbiamo impedire come ANUS, come rete nazionale ANUS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spettano alla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discutere.

qui siamo in vista di un'organizzazione importante a marzo, nel mese di marzo, per un tema che c'è particolarmente, la violenza sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità. Io ho annunciato nelle settimane scorse, nelle trasmissioni scorse, di questo aspetto specifico, perché purtroppo il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo proprio tutta una serie di notizie su violenze che avvengono sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità, e quindi vogliamo fare una riflessione su questo tema e vogliamo fare anche una particolare attenzione su quelle che dovranno essere gli strumenti da mettere in campo proprio per contrastare questo vedremo di evoluzione. Oggi vogliamo parlare di un tema che ci è particolarmente significativo, che è particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze, di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la mobilizzazione che noi condanniamo sempre, sia per tutti i bambini, così perpetrato questa assurda pretesa da parte di alcuni individui, e quindi naturalmente avviene nelle scuole, perché avviene, nel contesto giornaliero della quotidianità. A tutto questo poi si aggiunge la violenza sulle donne, la violenza fisica, che ahimè purtroppo avviene anche in ambienti che potrebbero essere considerati protetti.

questi divieti saranno portati all'attenzione delle pubbliche, delle nostre, così, i nostri report saranno portati all'attenzione delle pubbliche in questo convegno che noi faremo il 10 di marzo, in collaborazione con altri enti, società scientifiche, stiamo lavorando e quindi nei prossimi giorni vedremo quando si celebrerà questo momento, proprio perché vogliamo portare l'attenzione di tutte le opinioni pubbliche al censo italiano, perché non possiamo parlare, non possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti, in modo da cui poter fare questa valutazione. È un tema significativo e allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, in particolare con il nostro

0: culturale, quello che vogliamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso gli incontri con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, bene, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori difficoltà sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi dal punto di vista psicologico, dal punto di vista, diciamo così, proprio della connessione, una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo, su questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democraticamente democratica alla
1: Anvic
0: cultura.
1: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
0: In territorio straniero sono stati oggetto di violenza psicologica, certamente, fisica, certamente, sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando il proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poterle appunto fare a casa dei nostri cittadini. Ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società, ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo perché l'inclusione delle persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità deve avvenire in modo significativo, importante, senza se e senza ma, senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della casacca politica che in quel momento, diciamo, si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di decidere dal punto di vista e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare

deve essere preposto alla salvaguardia, all'integrità della persona, deve essere preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare tutto questo. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso anche l'informazione, perché vogliamo chiamare, vogliamo, diciamo così, sensibilizzare attraverso, diciamo così, dei moduli che andremo a realizzare su piattaforme naturalmente o anche in presenza nelle scuole. Vogliamo realizzare, diciamo, su questo percorso culturale per far capire che la violenza nei confronti, la violenza in generale, lo ripeto sempre, perché ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo solo

attività e soprattutto nel mondo della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi vogliamo

0: Naturalmente
1: la radio vera per gente vera.
0: Proseguo di trasmissione dando gli appuntamenti per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che se ritenete di dover aderire alla nostra associazione, dateci un po' più forza, dateci maggior sostegno, proprio perché l'associazione su tutto il territorio nazionale, abbiamo il territoriale provinciale, abbiamo il territoriale regionale e a livello nazionale, possa svolgere la sua funzione, diciamo così, significativa a tutela delle persone con disabilità, e questa forza ci deriva dal vostro sostegno, dalla vostra visione. Noi siamo un'associazione che non percepiamo, se non in minima, ma proprio residuale

sostegno, come lo stiamo vedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato, continueremo a chiederlo, a dare maggior forza, maggior sostegno alla nostra azione. Ed è su questo che noi abbiamo sempre impiantato la nostra attività da 70 anni a questa parte. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci così il vostro incoraggiamento, perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie, delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioreremo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivo la nostra società, la nostra nazione. Coesione ed inclusione sono due momenti fondamentali e noi cercheremo sempre di perseguire. Grazie e una

0: Adriano ci informa, parliamo immediatamente delle criticità che stanno venendo fuori nelle 9 province oggetto di sperimentazione, dove purtroppo quello che noi avevamo, critico, avanzato, e le preoccupazioni che avevamo rappresentato si stanno manifestando in tutta la loro interezza. E stiamo cercando di correre ai ripari, ma naturalmente chi ha tempo non perde tempo. Noi in tempi non sospetti lo avevamo detto, che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà soprattutto nella partenza, e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore prudenza e quindi di poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati, ahimè, purtroppo è una magra consolazione quella di poter dire avevamo ragione. Non lo vogliamo dire, perché poi chi ne va a pagare le conseguenze sono i cittadini con disabilità. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmic informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Ebbene sì, la sperimentazione in 9 province è partita, ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che

funziona. Dal 1 gennaio 2025 il nuovo sistema, il nuovo certificato medico introduttivo, che oltretutto ha anche la funzione di carattere amministrativo.

le persone che necessitano di inviare questo, di chiedere, quindi di esigere il loro diritto, quello di presentare una istanza che poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste nuove province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, beh, partiamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e beh, ci voglio sperare su questo, altrimenti rischiamo veramente di impedire che una fascia di cittadini che già vive una situazione di fragilità di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si pone? Ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo. Purtroppo, in assenza dei cosiddetti decreti integrativi al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore prudenza, non siamo stati ascoltati. E purtroppo è questa la realtà che è conseguita. Però io immagino che migliaia di persone con disabilità che in quel nuovo legge, poi, ripeto, ci troviamo anche in presenza di disabilità che non sono oncologiche e che quindi hanno una tempistica immediata da poter, diciamo così, esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato produttivo, queste persone non sanno quando potranno essere fatti a visita. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà in mese di gennaio, purtroppo la decorrenza non si fa, e se la domanda non viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di febbraio, perché voi sapete meglio di me che la

chiesto un intervento urgente con i vertici dell'Inps, un gruppo che c'è stato nei giorni scorsi, venerdì scorso, e purtroppo che viene parato queste persone che hanno trasmesso il certificato. È vero che qualcuno non è, è vero che non sono stati proprio trasmessi i certificati, ma è altrettanto vero che la situazione presenta delle difficoltà oggettive. Quindi queste persone che

successiva della pubblicità, la negazione della loro impressione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del contrassegno, la maggiore di anni.

determinata questa nostra preoccupazione, abbiamo definita questa nostra preoccupazione e siamo stati come sempre

politico sia dal contesto istituzionale si è sentito dire che vogliono allargare le province, purtroppo qui c'è da accantonare, da farlo accantonare la pelle. Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento dove effettivamente si potevano creare le condizioni per realizzare un'idea.

0: sollecitando tutte le istituzioni, la
1: parte,
0: ma io ti

0: 24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Amic 24.
1: Oggi voglio fare una puntualizzazione su una questione che nei mesi scorsi è stata oggetto di discussione, di analisi profonda. Noi stiamo parlando in questi giorni, in questi mesi, di una riforma importante, la riforma della resa pubblica. E fin qui non vado a percepire. Tranne il fatto che vi sono delle pubblici nell'avvio di questa sperimentazione, ma viene dico per soltanto che anche per uno che tutto sommato era un prezzo da pagare.

0: questa importante di fuoco, dove vengono scritturate emozioni, verità, esperienza, linearità, interpretazioni, facilitazioni,
1: Annemice 24.
0: Qualcuno venisse da Marci, beh, forse stanno. E ci gode sperando. Dove è tutta questa

0: 1524, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.1524.it.
1: C'è sempre stato detto che quando questa riforma sarebbe partita, quando si sarebbe messo mano alle nuove tabelle, quando si sarebbe messo mano alla valutazione delle disabilità, ci sarebbe stato anche una riconsiderazione di questo importo 320 euro. Oltretutto, la Corte Costituzionale, che già sollecitato il Parlamento a realizzare e a mettere in

0: dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più

fatto che queste prime giornate dimostrano la capacità politica della nostra associazione, una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutti i fronti, ma anche di coinvolgimento delle istituzioni, siano esse politiche o rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'INPS. Nello stesso tempo io credo che sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni sotto il profilo di natura squisitamente politico sono tante nel momento in cui ci si interfaccia con la politica. A volte io credo che si dimentichi un po' i propri ruoli allorquando si ipotizzano soluzioni in termini di riforma che riguardano in qualche modo, penso all'accertamento, individuare soluzioni che spettano alla politica. E allora su questo naturalmente credo che ci sia molto da riflettere. Siamo anche consapevoli di quanto il paese stia cambiando, sia cambiato, ma di quanto ancora c'è terribilmente da fare per il mondo della disabilità e personalizzata. In primis io continuo a sostenere, ma può essere un mio personale convincimento, che manca una strategia di sistema, cioè la persona disabile non può essere segmentata nella declinazione dei percorsi che si riconoscono i suoi diritti di cittadinanza. Una persona disabile è una persona che va accompagnata nei processi inclusivi e di integrazione e soprattutto con

0: non si può fare di tutto il tempo al fascio, non me ne vogliano, ma il conto è diventare disabili per anzianità, e ci auguriamo che sempre il maggior numero di persone, considerato il prolungamento della vita media, possa diventare disabili in anzianità, perché significa non essere costato prima, ma tanti altri ci nascono, ci diventano. Ebbene, come dire, prendersi carico e cura di una persona disabile che ci nasce e ci diventa nel corso della sua vita, piuttosto che ci arriva, è una cosa ben diversa. Bisogna avere la capacità tutta politica di far riflettere, come dire, i nostri interlocutori, i nostri stakeholders, per comprendere dove questo mondo deve andare affinché la risposta per le persone disabili sia effettivamente efficace.
1: Voglio fare i complimenti al nostro presidente nazionale, professor Pagano, e ai suoi collaboratori per questa manifestazione, per questa che ha organizzato un'ottima

preparatissima e molto disponibile ai nostri problemi da poter risolvere con i disabili. E poi c'è stato l'incontro con il presidente nazionale dell'INPS, il professor Critico, il quale ci ha fatto una relazione importante riguardante i medici.

quindi vuol dire che vi è una partecipazione quasi totale, se non qualche sporadica assenza, ma giustificata dalla fine di salute. E questo anche dà un merito, un plauso al nostro presidente che vede che va avanti nel rinnovare anche la classe dirigente della società. C'è un rinnovamento sia anche nel modo in cui si pone a verso la fine. Radio Animi C24 è uno di quei punti fondamentali che ha sviluppato la conoscenza dell'associazione, non che non c'era più. C'era, però tutto ciò che si faceva non veniva ad essere conosciuto. Quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione della ministra alla disabilità, molto semplice, ma forbita nei contenuti, perché è vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino non al parlare, ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali che l'associazione porta. E guarda caso, l'associazione è l'unica che in questo momento ci sta proponendo delle risoluzioni ai temi e problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi, che ha la rappresentanza di tutela, deve essere conosciuta ed essere punto fermo, una pietra miliare della disabilità. Lo stanno capendo anche i politici, e questo io devo ringraziare il Presidente nazionale, che ha un continuo di turno con tutte le forze politiche, con cui sta allacciando dei rapporti importanti, e anche questa nostra presenza e questo tavolo tecnico all'interno dell'Inps sulla problematica della disabilità è molto importante. Significa che ha dato un riconoscimento al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro presidente che si batte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce, la incidenza. Quindi presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti dell'associazione locale. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento e

della nostra associazione come associazione storica intemporale di categorie, quindi credo che sia stato proprio emblematica la sua presenza, il senso di appartenenza e la volontà di dare uno sviluppo concreto alle politiche legate al mondo della disabilità.

presidente nazionale.

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Sinceri da parte di tutto il mondo della nostra associazione.

23:55 alle 20:55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.

sia per visitare e per raggiungere proprio l'appunto per il giubileo. Quindi il primo tema che oggi vogliamo visitare, perché è vero che vi è, diciamo così, è l'anno del giubilare, ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione oltre che per una visita spirituale, ma anche per una visita, diciamo, che riguarda le nostre opere d'arte, quindi che riguarda soprattutto i nostri musei. Quindi la prima tema che oggi voglio affrontare, voglio parlare appunto di accessibilità.

Yeah.

conseguenza del piano nazionale di ripresa e resilienza che in quest'ottica l'accessibilità museale riguarda

di mezzi di trasporto che utilizzo sempre, sono così facili. Naturalmente.

tutti, vai!

all'accessibilità di varie scuole e creare le condizioni per sviluppare questo percorso, un percorso che possa valorizzare e elaborare piani strategici.

di dipartimento, nascere le cose, ma non soltanto per quello. Oggi abbiamo fatto una piccola riflessione sull'accessibilità museale, ma il nostro dipartimento si vuole occupare di tutte le accessibilità, a partire dai trasporti, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo.

Yeah, good to know.

Commissione aveva già fatto degli errori in questa riforma, e ma soprattutto partendo anche dalla valutazione o da un punto di osservazione certamente privilegiato per la nostra associazione, avendo partecipato e partecipando a questo processo ormai da qualche decennio. E quindi lo vedremo con attenzione, quali potranno essere una volta i mutamenti che ci potranno, diciamo, su cui potranno manifestarsi, e quali, a molto del fatto che

0: ultima stima. Certamente la nostra attenzione in questi giorni non è più su orientarsi su questa comunicazione che si è partita in 9 province, e non può non avere una valenza del tutto politica. Noi siamo abbiamo sostenuto questa riforma perché questa riforma andava in quella direzione, e ancora oggi noi siamo convinti che lo spirito iniziale della riforma, che lo spirito di cui la manifestazione, la riforma si è manifestata, certamente era qualcosa di positivo, qualcosa di significativo. Ahimè, però, poco poi nel fatto
1: Amici 24
0: nella, forse anche nell'aspetto più semplicistico della praticità delle procedure, purtroppo ci si è persi, ahimè, in un bicchiere d'acqua. Abbiamo perso quel contatto con la popolazione. Noi l'avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato anche a tutte quelle istituzioni che dovevano partecipare a questo processo. Non siamo stati ascoltati, ancora una volta dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione alle, diciamo così, alle nostre riflessioni su questa cosa. Oggi purtroppo il processo, dobbiamo partire da questo processo fino a dove ancora diciamo così, esiste questo processo, tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà che oggi tra le mille criticità che tutti conoscono, per quel sistema in un certo modo aperto all'interno su tutto il territorio nazionale. E quindi, seppur con qualche criticità, seppur con qualche mancanza in ambito territoriale, seppur con una diversità tra quei territori dove vi era istituto ad arrivare a svolgere la funzione del cercatore unico e le regioni attraverso gli insiemi sanitari territoriali, beh, diciamo che quel sistema comunale tra le mille difficoltà è riuscito a reggere. Poi si è deciso di passare a un nuovo sistema, benissimo, un nuovo sistema che c'è stato, diciamo così, che era necessario, ma che certamente doveva avere una gradualità e doveva avere anche una, diciamo, una sinergia tra le varie istituzioni perché tutti partecipassero al processo e sincronizzassero i loro interventi nella realizzazione su quelle specifiche attività che dovevano essere fatte. Purtroppo lì devo dire che non tutte le istituzioni sono, diciamo sì, hanno lavorato a questo, e questo è stato questo è il primo problema. Il secondo problema è che purtroppo si è voluto

tipo di certificato introduttivo che ha una funzione importantissima, occorrono tantissimi tecnici, i passaggi ci sono ben più di 15 passaggi perché un medico possa redigere il certificato medico. La stessa, diciamo, se il firma digitale costa al medico certificatore, perché il medico certificatore è un medico profiliato già dall'istituto e che può accedere a quella piattaforma soltanto con delle password specifiche.

del costo di un certificato, perché ne abbiamo già parlato nelle ma anche questo stabilimento è un problema importante e nessuno mi venga a dire che poi il medico non potrà sottrarsi a redigere il certificato.

0: seminare il nostro affetto, la nostra vicinanza.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
2: Armic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.armic24.it.
0: Azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta e quindi un grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e a tutti il consiglio provinciale di Napoli.

presidente nazionale Animic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie Presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima

0: associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza,
1: rendendogli
0: omaggio alla memoria.

0: del nostro mondo, della nostra rete associativa, ma soprattutto
1: l'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Stai ascoltando Animich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Informazioni nei confronti dei cosiddetti.

seems to get me these days. Nothing at all but you.

0: It's a wonderful thing to fall in love with you. Detto questo, io ripeto, abbiamo detto, non bisogna assolutamente accogliere questa riforma con pregiudizi e preconcetto, non bisogna assolutamente arroccarsi su questo.
1: Amici 24.
0: Invece questa riforma dovesse presentare delle, diciamo così, quindi questo per quanto riguarda la visione del mondo associazionistico che fa riferimento all'ANPIC, noi diciamo

pochissimissimo. Quando noi

ascoltando Unmatch 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Unmatch 24, ascoltala, guardala, leggila, www.unmatch24.it.

iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici in Forum, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici in Forum, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12:19, solo su Radio Amici.

0: quando si vuole perfetto delle altre condizioni. Quindi la cosa grave è che se una persona con una
1: Anmich 24
0: condizione,

Perché purtroppo, ahimè, ho bisogno degli strumenti per una

individuo deve esercitare e in questo momento io credo che questo individuo dia un po' di stress, dia un po' di consiglio, di modo da e si giubila. Quindi questo è il sistema di questo sistema.

Is the

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

t-shirt, you get to get this shit.

Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic

alimenti, ricette, cucina con noi, gustosi quanto basta, su Radio Annici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

Costa Italia. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te.

Amazing just how wonderful.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: Visita il sito anmic24.com.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo.

0: di tutte le legislature, ma soprattutto a tutti i governi che
1: Ambit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: Con la ripresa dell'attività parlamentare, con la ripresa dell'attività di governo dopo la tornata elettorale, speriamo di poter avviare questo processo di interazione anche da il governo. Perché possa immediatamente.

Comincia a pensare in modo

0: nei luoghi pubblici.
1: Amice 24, sempre con te.
2: Singolarmente dei nostri disagi, dei nostri soci. L'amarezza che tu mi ha proposto nasce in un cassetto del Parlamento italiano. La magra consapevolezza.

già sguardi di riflesso. Scricchiolano piano come porte mal chiuse. E c'è la chiave sul cruscotto che ti intima. Innamorarsi delle cose, delle rughe come imparsi sulla tua mano di un profumo sotto di noci. Presso nulla possibili voragini, noi ci siamo modellati da astrazioni.

0: oggi
1: tra la mia vita
0: con delle
1: l'altra tua
0: e anche
1: mentre ti prendo
0: alle pensioni che oggi permettono a me
1: tra le dita
0: rispetto a un cambio di rispetto alla vita nel 2008 è una delle tante battaglie proposte e organizzate dall'ANCI, ma la storia nasce nel lontano 1956. Presidente, con l'ausilio della CGIA vediamo una

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

benissimo presidente dello Stato di Stato di Sviluppo, credo che l'aspetto dell'ambito della professione europea sia difficile, lo ricordiamo, e lo ricordiamo. Ringraziamo il professor.

universale dei diritti dell'uomo e a questo da che già passiamo alla missione di oggi.

si fa nei confronti, ma prima di procedere alla domanda giusta, la persona che vuole essere una cosa di una vita deve andare da un

0: Stai ascoltando Anmic 24.
1: La domanda amministrativa si andrà ad inserire quel numero, quel codice che avrà generato il certificato. Quella che andrà a collegare.

24.

0: 推荐给我，谁让他可以去。
1: Punto a 1024 punto 1.

0: Sandwich 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e metà Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalla scuola, che soprattutto questo.

0: Lo sport di Radio Anich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anich 24.
2: Anich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anich24.it.
3: Quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni.

ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi, il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da

0: tempo, avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia. Una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anwich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anwich24.it. Anwich, dal 1956. Difendi.

0: No la esconderé la mano. No la esconderé il tuo seno.
1: Direttore editoriale, Nazaro
0: Ora non c'è più nessuno.
1: Direttore responsabile,
0: più
1: Michele
0: nessuno.
1: Caradon.
0: Ora non c'è più nessuno.
2: Annemici24.it Visita il sito annemici24.com e clicca sul tesseramento. Annemici, dal 1956 difendiamo il tuo diritto.
3: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
4: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
5: E mi ha ritrovato in questa nuova giornata di Annemici Forum Magazine. Io voto caldo di informazione sulla disabilità. Quest'oggi il senso di dolore
0: che scompare col respiro del tuo amore.
5: A seguire vita di protezione fino negli anni 60. Le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità per il riconoscimento di e per condividere la nostra vita vita parleremo dei discorsi economici più utili da parlare superare per quanto riguarda le tensioni delle invalidi civili. Ma tutto questo è
2: Annemici Informa Magazine, pronto calco di informazioni sulla disabilità a cura dell'Annemici, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Annemici 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Annemici. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Annemici.
3: Annemici, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
5: Eccoci in studio, salutiamo il nostro ospite, il presidente nazionale dell'Annemici, ente nazionale per le persone con disabilità, il professor Nazaro Pagano. Grazie presidente per essere qui.
6: Buongiorno a tutti voi e a tutti.

0: ma esattamente, visto che le graduatorie sono ferme, cos'è?
1: Ogni settimana su Radio Almic 24, trailer, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.
2: Almic 24,
3: la radio vera per gente vera.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Gli anni 70 sono invece Amici 24, sempre con te. Sociale.

professor Tagliani. Abbiamo appena visto e all'epoca di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'alt

0: Gian Mice 24.
1: Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca.
2: Sono stati gli anni in cui hanno visto

0: parlare con la società intera. Oggi noi non possiamo più parlare di disabilità, ma dobbiamo parlare delle disabilità. E noi con la FAND abbiamo già ricorso molto tempo prima del sorgere di questo sorgere di questa esigenza, abbiamo rappresentato in maniera significativa l'unità del
1: sorgere.
0: Le più grandi associazioni di persone con disabilità che lavorano e si manifestano la loro attività.
2: Sono le 7 e 47 minuti.
3: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
4: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e 1 ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue due bambine erano

0: sono state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle due bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Almich 24. E il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almich 24.
2: Almich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

del calcio di Pavone, un bene nel caso in cui invece alla persona gli sia stato riconosciuto una percentuale di parità pari al 100%, avrà diritto ad avere, purtroppo, sempre stesso importo di 200.000 ma il tetto di reddito viene innalzato a 17.050 euro e 42 centesimi. Attenzione, parliamo sempre

Diventa anche tu socio AMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Anmic Nazionale. Anmic 24.
1: Lazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.

0: il meteo di radio Ammice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Ammice 24, la tua

0: Anmic 24.
1: L'Anmic è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della

0: 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Anmic 24 ti propone un viaggio nel mondo del benessere. La stagione con la rubrica delle pioggia arriva. Ti aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sito

svolto dalla rete associativa AMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa AMIC,

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Trovati in un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA e Linen Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Annice 24.
3: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Presidente nazionale padano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso

il presidente Kagame, dal punto di vista sociale è ricco di nuovo grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici

vicepresidente Luzio Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono

che facciamo. Per l'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti diciamo dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia di

0: Francesco, grazie, grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi eliminiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL.
1: Ambice 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.ambice24.it.
0: Ho ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma questo premio è un premio a tutta l'associazione.

0: sono fondamentali.
1: Anmice 24.
0: Da paese agricolo diventa un'industria per raggiungere.

0: Annamice 24,
1: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Stai ascoltando Anmic 24.
1: Le pensioni. GR Anmic 24. Le notizie

在社会的问题上面是在这样的案子中这样去吸引一点以外，这是从来没有在一起，我会觉得你啊，不可能的。

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Nuovi programmi sono stati tracciati, nuove attività sono state

0: da Tarantino. In modo omogeneo sul sistema
1: territoriale.
0: Vengono rispettati l'eliminazione delle barriere alla partecipazione sociale, la condizione di contesto in cui si devono rappresentare gli obiettivi imprescindibili.
2: Sono le 8 e 47 minuti.
3: GRA Mitch 24, l'informazione allo stato puro.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso. Subito prima della chiusura è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta CNN, citando i media iraniani. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo stretto. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
4: Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre e un desiderio della nostra nazione deve certamente essere compiuta, ha detto la guida suprema iraniana, che non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Netanyahu, nonché la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Pubblicata una foto dei leader in tenuta arancione con un bersaglio in fronte.
5: Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. A scoprire il corpo di Alessio Borrelli sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dalla dimora del 41enne.
4: La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Non è dunque bastato il lungo carteggio di maggio e giugno e non è bastata neanche la posizione del governo in linea con quella di Bruxelles.
5: Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, quelli del 2022. A livello regionale la situazione più critica si registra in Basilicata, Abruzzo e Molise. Per contro, Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sono le aree più virtuose del paese.
4: Siamo al calcio. L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale. Troverà l'Inghilterra mercoledì alle 21 ad Atlanta in una sfida di altri tempi. Nei quarti superata 3-1 la Svizzera, è rimasta in 10 al 72esimo per l'espulsione di Embolo nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Alvarez e il timbro finale in tapina di Lautaro Martinez per chiudere la gara. In semifinale incontrerà l'Inghilterra vincente per 2-1 sulla Norvegia.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Mitch 24.

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Anni ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio AMMIC 24. Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.
2: La seconda delle condizioni, e qui lungi da me di voler parlare di auto.

0: politica.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: ancora
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata sul Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.

Anmic. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: grazie. E grazie di tutto. E lascio lei la parola.
1: Grazie Presidente Pagano per l'invito.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

riprogettare il futuro, perché oggi abbiamo una grandissima occasione. La grande occasione è venire fuori da una

accada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario, indispensabile.

Una casa, fine, nel corso di un'agenzia sanitaria, previsto un ministro per la salute. Se mica io che l'ho creato, eh.

0: Sono le 9:17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a risolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Amici 24, sempre con te.

0: L'ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: pensato di The Language, in particolare hanno insistito, hanno con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto proficuo e penso che all'interno di questo tavolo ci parlavamo passato per rendere la disabilità effettivamente osservatorio e in casa di me.
1: Annemich 24,
2: un'erazione continua.
0: Anche nell'esame della manifestazione, il forno deve essere trasparente e omogeneo all'interno.

dal maxi temporale, parte da Calè, c'è un tagliando sul giornale.

0: se fare qualcosa di quindi blogando, facendo
1: problemi specifici, ma anche purtroppo soprattutto conseguenza del periodo faticoso, del periodo pandemico. In questa direzione vanno le proposte di legge che noi abbiamo portato, anche condividendo con loro, su due aspetti particolari, che certamente magari non sono nel consenso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro. Le proposte che abbiamo fatto.

come gente, semplicemente che c'è un provvedimento post-pandemico, o diciamo così, pandemico, fattore durante questa malattia globale, anche questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa.

0: La tua malattia non solo la devi aspettare. E perché è per questo che il provvedimento è di emergenza. Il provvedimento è
1: sono le 9 e 45 minuti.
0: È dovuto all'emergenza e alla urgenza. Tuttavia all'interno di
2: GRA 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump, tensione altissima nelle prime ore di oggi, gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota, le guardie rivoluzionarie, si legge in una nota, dopo un colpo d'avvertimento verso una nave che stava seguendo una rotta non autorizzata, annunciano la chiusura dello stretto. Nel comunicato la Marina dei Pasdaran

0: Zaran ha puntato il dito contro l'interferenza esterna di potenze straniere che si sarebbe manifestata attraverso i tentativi compiuti da diverse navi di attraversare lo stretto secondo rotte non autorizzate.
1: Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. In un primo momento le forze dell'ordine hanno segnalato la presenza di uno sparatore attivo e hanno invitato i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla zona e a seguire le indicazioni degli agenti. Successivamente la stessa polizia ha comunicato di aver messo in sicurezza l'area, precisando però che il sospettato è ancora in fuga. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.
0: La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito al caso legato alla riapertura del padiglione russo. L'annuncio arriva via social dalla vicepresidente esecutiva, scrivendo che l'esecutivo UE ha fornito tali raccomandazioni all'Agenzia Esecutiva Europea per l'istruzione e la cultura. La vicepresidente evidenzia che la cultura in Europa, finanziata con i soldi dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, i quali non sono rispettati nella Russia di oggi.
1: Emergenza caldo. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino, massimo livello di allerta per il caldo in 37 dipartimenti della Francia metropolitana. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi.
0: Al via nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi.
1: Siamo al calcio. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Con lui Leonardo, che arriva in nazionale in qualità di advisor, si ricompone la coppia che già aveva lavorato assieme al Milan. Il presidente Figici Malagò: c'è un impegno di 4 anni. Da subito ho pensato che Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Federcalcio. E poi sul nuovo CT ha detto: non ho parlato con nessuno.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
3: Questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore di sottotempo, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi responsabilità è dell'INPS. Chi conosce gli addetti al lavoro sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici e del generale, però più volte è rappresentato

l'accertamento della malattia della parità crea delle rallentamenti dei tempi, e qualche tempo fa una giornalista italiana importante, un importante quotidiano, ne parlava di questo condizione di causa e rilevava effettivamente questo, cioè la diversità dei canali inevitabilmente allunga. E quindi una riforma della dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto della competenza principale unica, e anche la

0: prestazione, però la tua musica si deve pensare che probabilmente
1: Armic 24, la tua radio, la tua voce,
0: la modalità in cui oggi elargiamo la prestazione, non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che

0: Там 30 его дней, 60 visione un legame con il vento potrebbe essere senza togliere nulla a
1: chi. Anmic 24.
0: A oggi questi 500 euro non domani continuerebbe ad avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili, una riflessione si potrebbe. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho e come dire, è un elenco di attenzione, qualcosa su cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più, innanzitutto ha una responsabilità limitata in questo, sostegno, supporto monetario, supporto in servizio è sicuramente utile e includere.

0: battaglia di diritti territoriali. Noi dobbiamo evitare questo, che possano esserci in territorio più con persone con disabilità, quindi territori che possono trovarsi avvantaggiati o avere dei vantaggi rispetto. Certo, non possiamo concretizzare quelle persone o quelle
1: Amici 24.

temperatura.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: La unicità

è chiaro che il tutto però deve risultare in un quadro di unificazione, in un quadro di regole che certo

0: La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook.

Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: considerato, perché è vero che diciamo così è l'anno
1: Amici 24,
0: ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione
2: di quei giorni che mi prende la malinconia, che fino a sera nuova ti lascia più
0: le nostre opere d'arte, quindi che riguarda
2: solo troppo scossa ormai,
0: la prima,
2: ma prego e penso fra
0: me, oggi voglio
2: proviamo anche con
0: voglio
2: Dio,
0: parlare appunto accessibilità museale, e lo faremo su
3: e non c'è

state elaborate nuovi contatti da crescere e alle tendenze del turno e sostenere il sostenimento di interventi limitati sì alla produzione del resto del sistema industriale con la parte.

consentono alle persone non disabilità di poter fruire quindi di spazi all'interno.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore e la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico Toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa paraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Un processo pienamente in
3: ripeto. Annemic 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Beni come richieste di esigibilità enorme, ma soprattutto la dobbiamo vedere anche come piena partecipazione alla vita quotidiana della nostra società. Con questo termine, il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione. Ci risentiamo.
5: Mille anni al mondo, mille ancora. Bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella cosa.

0: giorni di finestre adornate,
1: conduce in
0: canti di stagione, anime salve in terra in
1: ogni
0: mare.
1: Lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annich 24.
0: Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore,
1: direttore responsabile,
0: senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi di tempo.

0: nuovi programmi erano stati tracciati, nuove attività erano state progettate, tutti noi animati da rinnovati impegni.
1: I futuri incontri di belle amanti scellerate saranno scontri, saranno cacce coi cani e

0: crisi sanitaria.
1: Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo. Che bella compagnia.
0: Questo incontro assume una forte importanza ed anche un valore simbolico di difesa dopo che l'emergenza epidemiologica per oltre un anno, oltre alle ben note problematiche sociali che ha reso impossibile unire i componenti dei corpi sociali.
2: Mi sono spiato illudermi e fallire.
0: Finalmente oggi torniamo ad incontrarci,
2: abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve. Mi sono visto che ridevo. Mi sono visto di spalle che partivo.
0: Il titolo stesso di questa conferenza, disabili e ripresa, che oggi qua
1: ti saluto dai paesi di domani. Che sono visioni di anime contadine in volo per il mondo.
0: Durante la pandemia le persone con disabilità e loro famiglie hanno subito un po' di sempre carico di problemi rispetto agli altri cittadini, soprattutto in alcune aree come il welfare basato sulla protezione.
1: Mille anni al mondo, mille ancora,
0: un sistema che però non ha potuto.
2: Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.

0: deprivazione di forme di partecipazione della vita sociale e culturale del paese, non di meno di problemi di opportunità, la difficoltà a svolgere il processo civile, l'amplificazione di problemi di accesso alle risorse e opportunità e azioni andate a rendere ancora più gravose le già pesanti condizioni di sviluppo sociale di molte persone. La parcellizzazione di competenze tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali in occasione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha ulteriormente messo in risalto le tante criticità con evidenti ripercussioni negative sulla vita delle
1: persone. Stai ascoltando Anmich 24.
0: La presa d'atto di questa evidenza dovrebbe portare ad un profondo ripensamento dell'attuale sistema, in modo da garantire in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale i diritti civili e di un'altra.

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Residenziali e residenziali che rischia ormai in pochissimi mesi di crollare e di lasciare centinaia di

Yeah. Come through.

0: siamo orgogliosi, in quanto fan, di farne parte. Può contare sul nostro assoluto contributo e sul nostro costante impegno e interesse di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie.
1: Anmich 24.
0: La seconda delle condizioni.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18.15 e il sabato alle 15.15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone.

0: Match 24. Delegazioni comunali e
1: intercomunali. Il coordinamento di questa tutto questo complesso di reti è affidato alla presidenza, alla giunta esecutiva.

0: fare.
1: Abbiamo avuto.
2: Stai ascoltando Animich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Anamich 24.
1: C'è un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che nasconde tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

un istante è stato trasportato senza dolore.

0: grazie.
1: Grazie. Ma la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, sì.

0: subito riprendere il lavoro dove si è lasciato, ma io penso che il grande messaggio è proprio il riprogettare.
1: Sono le 10:49 minuti.
0: Abbiamo una grande occasione di venire fuori da un
2: GRA Mice 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area. È la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman.
3: Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire in Inghilterra con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anna Widdecombe. La notizia è stata riportata dalla CNN, che cita un comunicato della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il sospettato, indicato dalle autorità come un cittadino britannico bianco, si trova attualmente in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.
4: Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. Le due vittime sono entrambe uomini, mentre i quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. La polizia ha chiarito che non si è trattato di un attacco indiscriminato, ma di uno scambio di colpi tra due persone che si stavano prendendo di mira a vicenda.
3: Da oggi, domenica 12 luglio, un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore. Si può ormai affermare che stiamo vivendo una stagione estrema e senza soluzione di continuità. I recenti dati del Centro Copernicus hanno appena certificato che il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo di sempre a livello europeo. Dobbiamo insomma fare i conti con questo nuovo clima, segno evidente e tangibile di un cambiamento climatico sempre più pressante.
4: Dal 15 luglio arrivano le nuove norme contro il fenomeno, che vede la riduzione delle quantità dei prodotti confezionati senza un'analoga riduzione dei prezzi. Ad annunciarlo è il Codacons, ricordando che è in scadenza il termine entro cui l'Unione Europea può contestare le misure proposte dal governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile scorso ha notificato alla Commissione europea il progetto di decreto legislativo misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, una procedura che prevede 3 mesi di tempo per eventuali rilievi da parte dell'Unione europea.
3: Siamo allo sport. A Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Yannick Sinner alle 17 sul center court, il mitico campo centrale, sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero uno del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GRA Mice 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
0: Non è ghettizzato nemmeno sotto il profilo delle risorse dei progetti.

rappresentanza. Prima della rappresentanza è fondamentale, ma ce l'abbiamo noi partiti come le associazioni. C'è stato un periodo dove

0: Stai ascoltando Anelich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anelich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anelich24.it.
1: Abbiamo fatto sulla priorità vaccinale con il ministro Speranza e quel che ha dato una risposta.
2: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

ogni giorno su Radio Anni 24, l'oroscopo di Marte. Vi aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Era una cosa.

0: specifiche, sono anche purtroppo
1: Radio Anni 24 l'invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anni 24
0: su due aspetti che certamente magari non trovano il consenso di tutti, che sono certamente, hanno dei pro e dei contro.
2: Anmic 24.
0: Le proposte che abbiamo fatto nella
3: è passato tanto tempo.
0: La semplificazione delle condizioni da una parte e la verifica agli altri dall'altra parte.
3: È un ricordo senza tempo.
0: Vivere post-pandemici o diciamo così pandemici. Fatto
3: è un po' come perdere tempo.
0: Malattia vivere globale. E sono esigenze che sono messe soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che
3: è passato
0: hanno visto
3: tanto tempo
0: dell'affettamento della malattia stessa, della propria malattia,

creazione delle commissioni, che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge. Ora, all'interno di questo, io so che ci sono anche visioni diverse, legittimamente. La verifica di atti è un processo delicato, l'utente va visto, guarda, la malattia va accertata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo lavoro rispettato. E per questo che il provvedimento è

segmento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, e di indicazioni che i nostri medici sicuramente danno, si può aggiungere a delle valutazioni appropriate su tutto il punto di vista. Siamo costruendo, importante per voi, stiamo costruendo l'area romana, un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un'area che accentua che abbiamo intero processo, un'altra che si rassicura sempre, che verificherà la malattia, quindi contenti di risposta.

parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove appunto si riescono a trovare medici e oggi medici in centro di un paese non è visto. Abbiamo un problema di talento in un paese e quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo incontro che abbiamo fatto nel discorso con il presidente della Repubblica, qui abbiamo presentato in forma privata uno dei principali temi, vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del presidente della Repubblica alla presentazione della Costituzione generale, ovvero la prestazione di salute. Gli aspetti, prima delle nostre, come dire, rispettose richieste

0: la vita di tempo, quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni per la nostra richiesta di talento, quanto questo è e vi assicuro che questa grande attenzione degli politici nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo visto. Quindi questi due provvedimenti che costruiscono emergenziali e più dopo una risposta, ma non sono da, da generalizzare sulla nostra modalità attuale di analizzare la malattia che l'ha fatta questo. E lì però ci sarebbe la richiesta di questa mentalità, dell'accertamento della mentalità, ci sarebbero anche due cose che spesso ho trasmesso in vista di organi di governo. Uno è l'accertamento. Come sapete, la maggior parte, o più del 50% delle mie visite, molto più nelle persone dei paesi da giù.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
0: Con l'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, come dire, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'Inps. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato l'esigenza di un accentramento della
2: medicina.
0: Oggi abbiamo troppi canali diversi che, così come mettete un paragone con la cassa integrazione, diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della disparità crea dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana, tanto quotidiana, ne parlava diffusamente, di cognizione di causa, e rilevava

0: diversità dei canali che inevitabilmente ecco, quindi una riforma della comunità dovrebbe occuparsi di questo centramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale, certamente principale unica del centramento stesso, e anche l'accentramento della contenziosa. Come sapete, è spesso questo se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogato all'istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare la modalità di produzione e la non solo molto probabilmente quello che è necessario, quello che serve, il contributo in carico, cioè il servizio. Allora prevedere delle motivazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo privati, ma anche di assistenza, servizi, terapie, buoni in qualche modo sanitari, che o sociosanitari che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono ancora molto diversi, a mio parere un tentativo di questa direzione, una riflessione in questa direzione. Aggiungo anche perché visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quelli che possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming, per tutti di proposte, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito, il contributo. Lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra però ci sono ragioni a favore o contro, o contrario rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto. Le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il tempio di Affaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il

0: Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma: viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Wayash, a spasso per il mondo.
2: Le risorse allocate, appunto, circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono
3: Anvic 24.
2: In nessun caso, attraverso l'elaborazione di queste proposte, verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, no, la vostra lotta, dovrebbe essere pronta ad accogliere le sanzioni di queste proposte. Quindi, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati in confronto, sono per partire, per espandere, e no.

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Un processo che per troppi anni, ha presentato la pubblicità, di mancanza di trasparenza,
2: di rispetto di trasparenza,
1: e ha generato.
2: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te,
1: perché
2: non riesco a svegliarmi.

0: propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annich 24.
1: Annich 24, sempre con te.
2: Con trasparenza.

0: Cazzaro Pagliano, direttore responsabile Michele Caradon.
1: Il meteo di radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: soddisfatti e le utilità prodotte,
1: Anmic
0: rispondendo
1: 24.
0: Così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cerielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa Anmic su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Mazzaro Egano, presidente della rete associativa Anmic e presidente della FINITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
2: I can see in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you and me, it's true, it never felt so right before.
3: Yeah, felt as good.

0: Sono le 11:46 minuti.
1: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain. La guida suprema Mujtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
2: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni ad oltre 20 edifici residenziali e ad infrastrutture civili. Un incendio è scoppiato in un complesso di garage, 5 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui una ragazza di 16 anni. Gli attacchi russi condotti nelle ore

0: precedenti al raid notturno hanno invece causato almeno 8 morti in Ucraina.
1: Ha 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un'auto commesso 3 anni fa. Nonostante l'età avanzata, però, da 3 giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all'albergo popolare di Via della Chiesa, ma non poteva più restarci. Così, quando la sentenza è diventata esecutiva, per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria toscana.
0: Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andrea Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andrea la cerimonia della decennale dell'incidente. Atteso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partecipano anche le famiglie delle vittime e dei feriti, il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e la sindaca di Andrea, Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio.
1: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale. Oltre un terzo della popolazione francese sarà a livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso, come stabilito dal meteo francese in queste ore, esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale.
0: Mondiali di calcio 2026. L'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo dal 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-1 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: continua.
1: Con queste persone di poter pagare serenamente un importo elevato che sta purtroppo generando un rincaro dei costi stessi del certificato, questo sarebbe a discapito dei cittadini. Quindi noi abbiamo chiesto, stiamo in continuo contatto con l'istituto per cercare di ovviare a tutte queste problematiche, per cercare di, stiamo anche vicino interagendo con due professionali per cercare di capire quali potranno essere i correttivi per evitare questa, diciamo così, una limitazione dei costi per il rilascio di questo certificato. Ecco perché è importante avviare azioni che tendano a cambiare questo momento discriminato e diciamo anche così a scatto più facile. Ecco perché dobbiamo individuare immediatamente un percorso.

si potranno quindi essere sottoposti ad una valutazione totalmente differente rispetto alla valutazione che è stata posta in essere per questo momento.

giunti alla fine di questi tre giorni di conferenza, di convegno, di dibattito, di analisi, chiamiamoli come vogliamo. Devo innanzitutto ringraziarvi per la fattiva, proficua e attenta partecipazione a questi lavori. Oggi noi concludiamo con la presentazione del bilancio sociale Annwich. Assolutamente lungi da me da voler leggere tutto il bilancio sociale che è stato scritto, però alcune cose ve le voglio dire e con molto orgoglio voglio rappresentare quello che è la fotografia dell'associazione al 31 luglio. Come sempre, il mio solito patto, noi non possiamo dimenticarci quello che è avvenuto nel lontano 1956. Deve essere per noi sempre una pietra miliare da cui

qualche cosa che oggi ormai è superato quell'atto, però è il nostro atto di nascita, è il nostro atto che ci ha consentito di arrivare fino ad oggi. Quindi nella prima pagina troverete assolutamente questo documento che per noi è fondamentale. Voglio anche dirvi che è il primo bilancio sociale dell'anno 2020 che è stato elaborato da ANMIC, perché non avevamo l'obbligo di presentare il bilancio sociale, ma dal 2020 ne abbiamo l'obbligo, e quindi è il frutto di un lungo e complesso

si tratta quindi naturalmente di un'analisi delle attività che hanno svolto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storico-sociali vissute dal nostro paese in epoca di pandemia. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso

importante questo aspetto, l'abbiamo messo in evidenza in questi giorni. Naturalmente il lavoro che abbiamo redatto e che Anomi ci mette a disposizione tutte le parti sociali delle istituzioni ha la finalità di contribuire ad evidenziare la nostra attività nel corso dell'anno 2020 e al contempo redigere, come dicevo, una fotografia reale aggiornata

0: che si adegui alla realtà della disabilità, che negli ultimi anni ha avuto una significativa trasformazione.
1: Bene che il decreto, la radio sulla disabilità, ascoltala, guardala, leggila, www.anmic24.it.
0: Rappresentazioni che poi troverete però direttamente all'interno del fondo previdenziale. Tralascio la mia intenzione.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18.15 e giovedì alle ore 12.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.
2: Lo sai con me, c'è, lo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E tra Stevere inizia a dipingere sopra tutte le case. Di quel rosa chiaro, zucchero filato, non sai quante volte ho cercato di volare via, lontano.

0: aperto.
1: E ci addormentiamo qui davanti a un film. Non sai quante volte penso domani ce ne andiamo via.
0: Ma quanto è bella la follia.
1: Tutte le notti a dirsi le cose che non sai di me.
0: Siamo all'interno del via con guarisce il mio disordine. La scuola Pozzolingo, Radio Magica, la Fondazione Marina, ci sono diverse associazioni con cui all'interno di questo dico, mentre mi perdono il tuo sorriso, per sempre. Sapete bene che il massimo organo della Associazione è il Congresso Nazionale, che è costituito da tutti i

quando noi andiamo ai tavoli a confrontarci e a individuare la rappresentatività delle singole. Abbiamo 20 sedi regionali, sentite, voi sapete che ci sono 20 sedi regionali, io lo dico sempre, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede di classi generalmente, e presso una sede provinciale che

0: rappresenta, dice quello che vuoi, ma dimostra con i fatti in che modo e dove rappresenta. Abbiamo 104 sedi per
1: Amici 24.
0: Ribadisco, la sacralità delle sedi provinciali non dovrà mai, almeno per quanto se posso contribuire ad elaborare una azione successiva di questa, in questo periodo.

passato da cui non possiamo assolutamente venir meno, perché oggi Annemiek è tale perché ci sono state 104 sedi provinciali. Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali che devono però compiere un piccolo sforzo. Devono avere la capacità di ramificarsi ulteriormente nell'ambito del proprio territorio. Perché ormai noi siamo noi che dobbiamo andare verso le persone. Siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali non ci può più essere. Ci sono altri mezzi, ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province. Abbiamo tante delegazioni, abbiamo una direzione generale. Direzione generale che, come dicevo l'altro giorno, si avvale della collaborazione di 36

pieno della pandemia. Siamo stati veramente, abbiamo rasentato la pazzia in alcuni. Noi nel periodo della pandemia abbiamo trasferito la presidenza nazionale della da quando siamo trasferiti in efficienza, i rapporti istituzionali si sono triplicati, moltiplicati. I rapporti istituzionali hanno avuto una dinamicità quotidiana da far spavento. I rapporti istituzionali, la presenza stesso presso i nostri uffici di rappresentanti istituzionali si è manifestata quotidianamente. Ci abbiamo la presidenza, ma io non riesco a fare distinzione

potremmo abbandonare totalmente quella che sono, diciamo così, le nuove tecnologie, le nuove metodologie di Terra-Unisse, sono molto dinamiche, molto veloci, creano meno disagio a noi stessi.

sia. Ormai i rapporti con le istituzioni negli ultimi anni si sono consolidati in un modo così concreto. Mi preme sottolineare l'attenzione che le istituzioni tutte, tutta l'attività che si è svolta sia con il secondo governo Conte, sia con il primo governo Conte,

0: abbiamo istituito negli ultimi anni
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
2: In particolare ad Annalisa Cecchetti che lo coordina, in particolare a tutta la giunta esecutiva che partecipa all'attività del gruppo di discriminazione, al nostro ufficio legale, al nostro ufficio legislativo. È stato veramente, diciamo così, e nel corso della pandemia ha assunto anche un altro.

0: Renzi, stai ascoltando Anmic 24.
1: La comunicazione, quindi, non ho parlato, i canali di comunicazione civile con la radio, con la testata 29,

Naturalmente, anche quest'anno, per il 2020.

che poi dati statistici a questo punto di video è più ieri abbiamo parlato, come dite, del libro dei soci. Ora il libro dei soci dell'associazione è tenuto da, ma sapete bene, noi possiamo avere

hanno manifestato la loro adesione attraverso il bollettino del conto corrente sociale e la loro condominio. Non abbiamo però la percezione precisa di tutte quelle persone che vengono direttamente in sede e che con un versamento diretto danno la loro adesione al monitoraggio svolto nella nostra attività svolta dal Collegio di Monitoraggio. Voglio soltanto rappresentarvi questo aspetto. Vi voglio far vedere perché questo è il mio biglietto da visita, per tutte le altre cose sono queste, questo è il mio biglietto. L'indirizzo, l'elenco, il codice fiscale, il telefono, la PEC di ogni nostra sede territoriale. Questo è il nostro biglietto da visita. Voi siete il nostro biglietto da visita. Grazie per l'attenzione. Questo è la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021-2020. Chiudo dicendo.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Match 24.

Anmi C24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: make love tonight.
1: Tra 5 minuti su Animix 24.

0: le 12 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
2: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
3: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i tre dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
2: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
3: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in

0: arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna, allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino, preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
1: MotoGP al Gran Premio di Germania, il giorno delle gare. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Gianantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: dell'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te.
2: E venerdì alle ore 11
1: dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
3: Amici 24.

like a hammer.

Cry before,

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Che quando decide le priorità.

Ambet, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito, ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Amici 24, sempre con te.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.

0: le 13 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. Il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha scritto in un post su X: abbiamo preso il controllo dello stretto con la forza e lo conserveremo con la forza, lo riporta Al Jazeera.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Il capo dello Stato ha salutato con strette di mano i familiari delle vittime e i superstiti. Al termine ha lasciato il luogo della cerimonia salutando ancora i parenti delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto. Dal palco la sindaca ha dichiarato: per quella tragedia ci sono responsabilità precise.
3: Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di Viale della Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri, hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile o i responsabili del delitto.
2: Vasto incendio a Rozzano, nell'Interland a sud di Milano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.
3: Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura.

0: prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capofamiglia, avvisa Assoutenti.
1: Siamo al tennis. Oggi a Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul center court sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero uno del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Almic Presidenza Nazionale. Almic 24.

controsenso, perché sei sempre qui, sì, tra le mie dita, come la vita.

Io sono qua, rimango qua, in questa ruggine densa, come qualcuno che pensa a un treno.

ritornerai, me l'hai promesso, lo sai. Il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro le nuvole bionde.

0: le promesse, lo sai. Il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro alle nuvole bionde.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.

0: Dennello.
1: Ogni settimana su Radio Almic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.
2: Almic 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Amici 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile, pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amiche 24.
1: Si consolida la presenza di Amiche nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amiche Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amiche, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Amiche 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amiche 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amiche continua a crescere, anche online.
0: Sono le 14 e 46 minuti.
2: GR Amiche 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura il Medio Oriente torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran avrebbe colpito una nave nello stretto di Hormuz e lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, con allarmi in Emirati, Qatar, Kuwait e Bahrain. Washington ha risposto con un nuovo round di attacchi, intanto proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione nello stretto. Cresce però il clima di minaccia. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di leader occidentali, nella quale compare anche Giorgia Meloni.
3: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine, ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
4: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato più volte al torace nel parcheggio di un supermercato. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto in ospedale mentre i carabinieri indagano per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo le testimonianze. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile resa dei conti tra gruppi di stranieri.
3: 10 anni dopo la tragedia ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia in ricordo delle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. Davanti alla stazione è stata deposta una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la necessità di investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, affinché una tragedia simile non si ripeta mai più.
4: E Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Alle 17 i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta. Attesi sull'isola cittadini, istituzioni e tanti ammiratori per rendere omaggio a uno degli artisti italiani più amati di sempre.
3: Per lo sport, la MotoGP torna in pista al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Marc Marquez, dopo la pole, conquista anche la sprint race. Lo spagnolo della Ducati vince il duello con il fratello Alex e di Gian Antonio. Bezzecchi out a causa di una caduta, si dovrà operare ad una spalla. Jorge Martín guida sempre il mondiale. E per il tennis a Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma dalle 17.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
5: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: ogni giorno su Radio Annice 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annice 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annice24.it

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: 15 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipro, Petrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky e i vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
2: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
3: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
2: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
5: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito, e tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco, in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo

0: nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferraris di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25° album della loro carriera, e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Anmich 24.

0: Stage 24.
1: È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi faceva fare tutte le cose che voglio. E prima o poi lo uccido. Preso subito la palla al balzo, l'ho visto uscire malo nella mano con quel

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Tra qualche minuto, il GR di Radio ANMIC 24.

Si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online,

0: Sono le 16:46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente. Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo aver colpito due navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid contro oltre 140 obiettivi militari iraniani. La scorsa notte missili e droni hanno raggiunto basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. L'intelligence italiana è al lavoro per valutare la portata della minaccia.
2: Siamo alla cronaca. Un corpo senza vita è stato individuato nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecana, nel Varesotto, da un sub amatoriale. Il cadavere si trovava a circa 40 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, guardia costiera e l'elicottero da Malpensa per il recupero e gli accertamenti. Intanto un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale di Andria. Coinvolte 3 auto, 2 persone sono rimaste ferite. Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni. Indagini affidate alla polizia di Stato.
3: E a 10 anni dalla strage ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha rilanciato l'appello a investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro perché una tragedia simile non si ripeta mai più.
2: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso lungo la rete autostradale, 9 code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e temporali in Trentino. L'emergenza caldo riguarda anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna gli incendi in Andalusia hanno causato 12 morti e 23 dispersi.
3: E Capri da oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio, mentre fra meno di un'ora si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Sull'isola è stato proclamato il lutto cittadino, migliaia i messaggi di cordoglio per il cantante, accompagnati dalle note e dai versi delle sue canzoni, simbolo di un legame indissolubile con l'isola di Capri.
2: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la 10ª vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Yayo Gura e Raúl Fernández, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martín chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Alle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese e scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic 24.
5: Un'emozione continua.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24, sempre con te.

0: e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e metà Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: Anmice 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Mauritz Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

0: intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Primi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Primi, alla presenza della famiglia di Aldo Primi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono
1: all'improvviso oggi. Mi si è persa tu.
0: E oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Animic, alla presenza anche della federazione, della parte dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAM. Un momento significativo, noi

giornate importanti, una giornata significativa, tante auto ce ne saranno, tutto questo giorno sarà di momento.

0: azioni che sono che saranno messe in campo. Noi come Anemi, ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi.
1: Te la sei presa e non puoi dire
0: tuteliamo,
1: no.
0: Ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, si una sente. Storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo
1: cercavo
0: che
1: solo di parlare
0: una
1: un po'.
0: Cosa ben fatta e quindi
1: sinceramente
0: al presidente provinciale di Napoli, Pedro Giuseppe Mastro Giovanni e a tutti il consiglio.
1: Prova a darmi un motivo.
2: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Klim è stato una persona speciale. È sempre un modo per

0: questo è il caso del dottor Fini, che ha lasciato in tante persone e di me in particolare
1: che mi svegli di mattina,
0: un'eredità di conoscenza,
1: perché c'è tanto da fare
0: e gentilezza.
1: E trovi un senso.

0: di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, potete arrestarsi grazie al proprio contributo economico offerto dal presidente nazionale Animici dell'epoca, indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi vi ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi.
1: Stai ascoltando Animici 24.
0: Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere

Stati. E dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede è intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche alla targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stato espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastrogiovanni perché...

0: ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: Amici 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.animic24.it Lo sport di Radio Animic 24.
2: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Animic 24.
3: Tra 5 minuti su Animic 24

0: Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
0: Che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segregati.
2: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Notte ad altissima tensione, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali, e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani. Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
3: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. La Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori.

0: operatori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Gora.
1: La cronaca 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze, notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
0: Oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
1: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altre 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
0: Tragedia nel motociclismo a Brno in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il rumeno Adrian Bros di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Per quanto riguarda il concetto delle politiche che sono intervenute in
3: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.

le associazioni di disabili e l'ANCUS in particolare hanno molto insistito, hanno molto forza in questo tavolo, hanno trovato il

in questa direzione vanno le proposte di legge che noi abbiamo portato, anche condividendole con voi, su due aspetti particolari, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, che sono certamente, hanno dei pro e dei contro, le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie.

0: globale alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Amici 24.
1: Dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, siamo
2: presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: E questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti, mentre è una parte di offrire una risposta e dall'altra forma di comunicazione delle commissioni, che ancora non è legge. E,

provvedimento è circoscritto a studenti, è dovuto all'emergenza e alla società. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che non, di indicazioni che non si merita scientificamente danno alle fondazioni, si possono giungere.

le commissioni devono essere collegiate, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove appunto non si riescono a trovare medici, che oggi medici sono solo nel paese, non in medici. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese. E quindi c'è un problema strutturale. Come è possibile raccontare un incontro che abbiamo fatto un discorso con il presidente della Repubblica, abbiamo presentato in forma privata un altro uno dei principali temi, mi fa piacere che sentirlo, che ha attratto l'attenzione.

rispettosa e chiesta di rappresentare l'Italia, come quella di cercare di rappresentare anche con il tipo genetico, come di una carenza, di fondo c'è questo, che è la carenza di medici, che poi ha un impatto sulle risposte che vengono dalle. Però sappiamo che questo è un grande pezzo. Poi leggevo in giornale oggi la carenza di alcuni posti nel paese che un attimo si passa. L'ambiente non è si passa. Quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni della nostra richiesta in paese, quanto questo è diciamo, il problema. E vi assicuro che questa grande attenzione politica

0: aspetto che molto spesso soprattutto nell'interlocutore disattento non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi responsabilità del mezzo. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che...
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più, informazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.

0: possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming, più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a distinguere.
1: Radio Annus 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annus 24.
2: Annus 24.
0: Però una ragione, ci sono ragioni a favore o contro, o contrario rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito come da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, non sono insieme dei tavoli, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non una visione di risparmio, ma una visione di vantaggio, per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Questo è il fine. Non un risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. Ma quelli dobbiamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di ricerca. Quindi non è un tentativo di tentativo di cercare di dare qualcosa in più, che probabilmente 500 euro che non avrebbe altro, in questa visione un legame energetico potrebbe essere, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro, non domani. In questo senso, questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili, una riflessione. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere. Attenzione. Qualcosa di cui dovrebbe o dovremmo tutti fare qualcosa di più, in seguito a una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Sostegno, il supporto monetario, il supporto di servizi è sicuramente utile e

0: che ti direi le istituzioni su questo terreno? Lavoratori che possono esprimere tutta una società avanzata come la nostra. Abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro. Rendendo uguali tutti alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi offerta a tutte le economie avanzate, soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore costruzione, maggiore diritti al lavoro di tutti, senza categorie, di tutti. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo tecnico, facendo la domanda coperta, potremmo fare.
1: AMMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Rischiamo assolutamente.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 16 luglio Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, adattamento del poema epico di Omero, con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. L'opera si concentra sulle peripezie marine del re di Itaca nel tentativo di rientrare in patria dopo la caduta di Troia, trasformando la struttura del poema classico in un thriller d'azione non lineare che esplora i traumi psicologici della guerra e l'ossessione del ritorno a casa. Passiamo ora alle serie TV. Arriva su Prime Video il 15 luglio Ride or Die, la nuova serie comedy action con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e la vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebre per il ruolo di Rebecca Welton nella pluripremiata serie Ted Lasso. In Corri o Muori, Debbie e Judith sono due migliori amiche convinte di sapere tutto l'una dell'altra, almeno finché Judith non si rivela essere un'assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road attraverso l'Europa, con forze dell'ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Anya Taylor-Joy è invece la protagonista di Lucky, miniserie in 8 puntate con le prime due rilasciate su Apple TV Plus al debutto il 15 luglio e le altre settimanalmente fino al 19 agosto. Adattamento del romanzo omonimo di Marissa Stapley, racconta la storia di una truffatrice che dopo il fallimento di una rapina multimilionaria deve darsi alla fuga, inseguita dall'FBI e da uno spietato boss criminale. Il 16 luglio arriva su Netflix The Hook, commedia sul golf con Will Ferrell nei panni del protagonista Lonnie The Hook Hawkins. Il protagonista, The Hook, è stato il numero uno al mondo nel 2004, ma negli ultimi anni non ha più la freschezza di un tempo. Il corpo sembra dirgli che è arrivato il momento di ritirarsi, ma nello spirito si sente ancora giovane e desideroso di ottenere un nuovo successo. L'ex moglie e il figlio, nuova stella del golf, pensano che debba ritirarsi.

0: ritirarsi, ma Lonnie vuole vincere un altro torneo e fare il suo grande ritorno sulla scena internazionale. E c'è spazio anche per una serie TV italiana in questo luglio seriale. Il 16 arriva Supermarket su Prime Video, una serie TV comedy in 6 puntate, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, attivo da anni sul web. Basata su una serie TV olandese, Supermarket racconta le giornate di un supermercato alla periferia di Milano, Leuri, dove lavorano il direttore Enrico, che accoglie il nuovo stagista Edoardo, che ha il sogno di cantare. A popolare il supermercato ci sono Anita, caporeparto singola e puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manilo, il magazziniere Filippo, la cassiera Sonia, la commessa Debora, il vigilante Luca e infine Max, il clochard filosofo che vive all'ingresso del supermarket. Tra alti e bassi la vita del supermercato di quartiere prosegue tranquilla, finché la capoarea, Cristina, non li avverte che se non si cambiano le cose, la chiusura è vicina. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Anmich 24,
3: la radio vera per gente vera. Oggi.

Ich bin ein Dürrenmensch, ich bin ein Dürrenmensch.

0: che quindi purtroppo quelle preoccupazioni che noi avevamo più volte rappresentato
1: e anche 24
0: rese oggetto di interventi per cercare di evitare tutto questo, purtroppo infatti ci stanno dando ragione. Ma la consolazione è certamente una madre consolazione, ma il problema è quindi non è una ragione che vorremmo assolutamente ci riconosca, perché ripeto, questa è una madre consolazione. Il problema dove si pone questo? Innanzitutto nella primissima fase, in cui si sta nella difficoltà, diciamo, si più evidente.

anche da parte dei migliori professionali, dei medici, incomincia a, diciamo così, ad essere rappresentata questa idea di difficoltà. Si perde molto tempo per elaborare questo certificato, si perde molto tempo per aggregare i documenti sanitari che sono obbligatori, si perde molto

elaborare, cioè nella dopo potessero individuare e formulare la richiesta di un supporto molto elevato per questo certificato, ma è stato detto.

0: questo sempre a discapito delle cittadine. Quindi noi abbiamo chiesto, stiamo in continuo contatto con l'istituto per cercare di ovviare a tutte queste problematiche, per cercare di, e stiamo anche più così interagendo con gli ordini professionali per cercare di capire quali potranno essere i correttivi per evitare questa, diciamo così, una limitazione dei costi per il rilascio di questo certificato. Ecco perché è importante avviare azioni che tendano a calmierare questo aumento indiscriminato e diciamo anche, diciamo così, a scapito delle persone più fragili. Ecco perché dobbiamo individuare immediatamente un percorso per far sì che il sistema non deflagri e che il sistema stesso.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
0: La criticità nella primissima fase, se questo sistema è stato, diciamo così, armonizzato. Siamo in contatto, però, dalle risultanze che ci pervengono in queste ultime ore, purtroppo questo non è avvenuto.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amic24.it.
1: Tutti quegli strumenti come altrimenti sarà una bella riforma sulla carta, ma che come al solito purtroppo.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, sempre con te.

0: le 18 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Sale a 3 il numero dei fermati per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane ucciso a coltellate la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo nei confronti di giovani tra i 23 e i 25 anni, italiani e stranieri regolarmente residenti nel cremasco. Dopo l'aggressione si erano allontanati dalla provincia, ma sono stati rintracciati tra il cremasco e l'area milanese. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica del delitto e le responsabilità di ciascun fermato.
2: Medio Oriente, resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz dopo gli attacchi contro 2 navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid su oltre 140 obiettivi militari iraniani. Nella notte missili e droni hanno colpito basi americane nel Golfo, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto il blocco dello stretto torna a pesare sui mercati energetici. Il Brent sfiora i $76 al barile, il WTI supera i 71 e benzina e gasolio in autostrada tornano oltre i 2 euro al litro. L'intelligence italiana infine continua a monitorare

0: minacce del regime iraniano dopo l'inserimento della premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili pubblicata da un quotidiano vicino a Teheran.
1: E nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare, da Castel Gandolfo Papa Leone ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina. Il pontefice manifesta inoltre vicinanze ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
0: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A rendere più difficili gli spostamenti è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporale in Trentino. L'emergenza caldo interessa anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi.
1: Scattano le novità del nuovo codice della strada. Dal 16 luglio diventa obbligatoria l'assicurazione per i monopattini elettrici privati. La copertura dovrà essere specifica per il veicolo e non basterà la tradizionale polizza RC famiglia. Entrano inoltre in vigore le nuove regole sugli autovelox. Oltre 3.100 dispositivi sono già omologati, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Per il ministro Salvini i controlli devono garantire la sicurezza e non trasformarsi in uno strumento per fare cassa.
0: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Ayo Gura e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor. Il ciclismo: Mathieu Van Der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, a poco meno di 100 km dal traguardo si forma un drappello di 16 corridori, ridotto poi a 8. Il gruppo maglia gialla non li lascia scappare quando sembra poterli riprendere. L'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar resta in maglia gialla.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
3: Anmic 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa paraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa

0: di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

24. Vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Amici 24. Su Radio Amici 24. Ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, e sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale italiano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento del pregiudizio sull'handicap, assicurando con un controllo carabinieri, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con istituzioni governative, che venisse
1: garantita 24. La tutela le notizie delle persone con disabilità dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile, visita il sito www.amic24.it.
0: Grazie alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'UNSE l'ha chiamata a far parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, dove il Presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il Presidente Pagano è inoltre Presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FINITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
2: Ci andavo matto.

grazie, grazie, alla Presidente di Mondalese, grazie al Vicepresidente, non ci sarcino. Naturalmente grazie.

grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500

0: rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come uno stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 vorranno confermare alla presidenza nazionale di anni.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente un

ogni anno, almeno fino al 2026, dobbiamo essere. Dovremmo esserci. E poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché voleva affrontare

0: voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche
1: dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Comunque mi ha supportato in questa fase, mi ha

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Ammic 24.
1: Ammic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: sono le 19 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro. GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Stai ascoltando Almic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

una strada. Io non ne ho mai viste così. E dove vada a finire, non so dir da qui. Thank you.

destini ci riporterà. Sì, quei bei giardini.

giardini, pensili, tontola il sogno che hai. Come una palma cespuglio, una cosa che vuoi. E vedi una strada dall'alto, la guardi laggiù. Il fondo è lucido, è scuro, di un nero già blu.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the talented one.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

La vita è un battito, vola in un momento. Quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare. Cerco un motivo.

0: Animich 24,
1: la radio vera per gente vera.
0: Animich 24,
1: un'emozione continua.
2: I just love to say it.
3: Jeez.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24.

sera fredda gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero

del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde, a cercarsi da solo nascosto.

Wał na vertebra della mia schiena, le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

0: tra 60 minuti ti aspettiamo su Anmich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.

0: alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmic Informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Anmic 24.

0: della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li è una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. ANMIC 24.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Animich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.animich24.it.

0: Radio Annice 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annice 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina.

0: cose.
1: Si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
2: Stai ascoltando Annic 24.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino. La notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Dinamici 24. Annemice 24.
1: It's a tribute to the late

A foggy day in London town.

24.